0: Che Yahweh o in cop, petemza, io reino. Io reino e sun trin.
1: Dembora pasako da.
0: E pulido ker, aker reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai che ne vuol da un cau che fino un petito locale o petita proprietà
1: e pure il lobbietà di mia mamma sto con di tu sue satellite della mia idea
3: ah sì te a un cinque minuti in
1: gara ya badato
3: nel 1979
0: con avevo ham che mingiavo la zamuruse della sega e la sbrecos de meu du scasura
1: e ta bulldozer
0: quando se volevo de berti sa sma de punte d'alba o surei cuchat
1: zibilizazioetako mustruei erioa erakasten dieten
3: irak. Epi kuatu bakas, epi la terra, sögle, miok.
0: Degen dun suzari texud dambe las kansus e las arimatueras dudare trubaire du mejur.